0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hacemos tu día rutinario
2: en un día super 98.9.